scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Action!
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te. Mother.

in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. One, two, three, four.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: God, I feel invincible.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: rivendica gli attacchi sul sud del Libano, uccisi due comandanti di Hezbollah. Tra le 11 vittime di ieri, anche donne e bambini. Nuovi raid nella notte. Droni ucraini sulla regione di Mosca, in fiamme una sede dell'e-commerce Wildberries. La Russia attacca Kiev con i missili balistici, tre i feriti. Ceuta, nessun secondo ingresso di massa ieri, nel giorno dell'allarme dell'intelligence spagnola. La polizia marocchina ferma poche decine di persone al confine e dimostra di poter controllare i flussi. Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Da settimane la destra ne chiede l'allontanamento, attesa la decisione dei vertici RAI. Il PD denuncia alla Commissione europea le pressioni del governo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8.30. Non lasceremo niente in sospeso su nessun fronte. Così il ministro della difesa israeliano Katz ha rivendicato gli attacchi sul sud del Libano nonostante il cessate il fuoco. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver ucciso due comandanti di Hezbollah, ma i raid di ieri, ordinati dopo il ferimento di alcuni soldati dell'IDF da parte di Hezbollah, hanno provocato in totale 11 vittime e 19 feriti, molti dei quali donne e bambini. Il bilancio più grave da quando l'accordo per l'interruzione delle ostilità è in vigore. Anche questa notte, secondo i media locali, sono state sentite esplosioni nella zona delle alture di Ali al-Taher, ma non è ancora chiaro quali siano stati gli obiettivi dei nuovi attacchi. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista, saggista, esperto di Medio Oriente.
1: Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo anche lui fino alle sue elezioni che sono previste più o meno a ottobre. Cioè, questo è il problema, è un problema di salvare la faccia, di campagna elettorale e di azioni mirate non soltanto per ottenere degli effetti militari ma soprattutto per continuare la guerra in un modo o altro serve a Netanyahu.
2: Agli inizi di settembre è previsto un nuovo incontro a Roma tra Libano e Israele. Come vedi questi incontri?
1: Non vedo niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena sia per gli uni che per gli altri dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente prima o poi porterà uno scontro.
0: Nel villaggio di Kusra, nella zona di Nablus, in Cisgiordania, continuano le azioni di intimidazione dei coloni contro i palestinesi. Da giorni le case di alcune famiglie sono assediate e l'esercito israeliano, che ha dichiarato l'area zona militare chiusa, osserva i soprusi senza intervenire o addirittura minacciando i palestinesi. Ascoltiamo la testimonianza da Kusra di un cittadino del villaggio Abed Wadi.
3: The situation today is more than yesterday, very complicated. We talk with the CEO to fix the problem of the electricity and
4: oggi
3: the
4: la situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al-Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito era presente sul posto ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo, proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato. Quindi la gente non

0: Riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono tre famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato, voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso.
1: Youssef now before half hour talk with me, he want to send food to his mother and to his wife and his daughter and
2: Kiev ha lanciato più di 600 droni sulla regione di Mosca, colpendo ancora una volta il gigante dell'e-commerce russo Wildberries e provocando un vasto incendio in quello che secondo i media locali è il più grande dei suoi centri logistici nel paese. La Russia invece nella notte ha lanciato un vasto attacco con missili balistici contro l'Ucraina, nella mirino anche la capitale Kiev, dove almeno 3 persone sono rimaste ferite. Non c'è stata ieri a Ceuta quella nuova ondata di ingressi di massa di migranti prospettata nei giorni scorsi dall'intelligence spagnola. La polizia di frontiera marocchina ha fermato circa 300 persone vicino al confine, numeri ben diversi da quelli di fine luglio, quando in poche ore nell'exclave spagnola erano entrate decine di migliaia di migranti. Sentiamo il servizio di Alessandra Tommasi.
3: C'era attesa ieri a Ceuta dopo l'allarme dell'intelligence spagnola sul nuovo ingresso di massa di migranti, che però non c'è stato e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono stati ben lontani dai numeri di 2 settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato poche decine di migranti e ha arrestato almeno 60 persone per incitamento all'immigrazione. Ma tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone. Dunque, cos'è cambiato? Intanto la Spagna ha inviato rinforzi a Ceuta nei giorni scorsi. Rispetto a 2 settimane fa però c'è stato anche l'intervento del Marocco. Secondo i media spagnoli, in una delle operazioni la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera, in tenuta antisommossa e usando gas lacrimogeni prima di portarli via in bus. I giornalisti spagnoli che erano lì per raccontare i respingimenti sono stati tra l'altro espulsi dal paese. L'approccio di Rabat sembra però almeno in apparenza cambiato, anche perché il paese è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Ascoltiamo su questo Giampaolo Scarante, già ambasciatore italiano.
4: Nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola alla pressione esercitata il 30 luglio e i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi. Ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta.
2: In Indonesia al momento sono 47 i morti accertati del violento terremoto che ha colpito il paese, decine i feriti e i dispersi, 2 le scosse più violente ieri, una di 7.7 con epicentro sull'isola di Flores, l'altra di magnitudo 6.9 sull'isola di Sumatra. La situazione più critica è proprio sull'isola di Flores, con numerosi edifici crollati e le operazioni di ricerca e soccorso rese complesse per i danni che ha subito la rete locale dei trasporti, 5 gli aeroporti porti danneggiati, compreso il principale scalo dell'isola. Il Ministero degli Esteri italiani ha reso noto nelle scorse ore che sono circa 5.000 gli italiani che si trovano in questo momento in Indonesia, 500 sull'isola di Flores e non risultano al momento vittime o feriti. Neanche il ricorso di una tribù di nativi americani riesce a fermare la costruzione del muro al confine tra Stati Uniti e Messico, voluta da Donald Trump. Un giudice, citando interessi prevalenti del governo, infatti ha dato torto ai nativi che chiedevano lo stop alla costruzione sui loro territori. Sentiamo il servizio da New York.
5: Il muro di Donald Trump può avanzare anche attraverso una riserva dei nativi americani. Un giudice federale a Washington ha respinto la richiesta della tribù Toho Adam di bloccare la costruzione di 100 chilometri di muro lungo il confine con il Messico in Arizona. La loro riserva si estende per più di 1 milione di ettari nel deserto di Sonora e ospita oltre 37.000 membri della tribù, migliaia dei quali vivono in Messico. La tribù non ha mai dato il proprio consenso alla costruzione, ma il giudice ha stabilito che non ci sono per ora elementi sufficienti a dimostrare che il muro modificherebbe i confini della riserva, per il quale servirebbe l'autorizzazione del Congresso. Ha ritenuto il giudice prevalenti costi, quindi gli interessi del governo federale, dalla sicurezza del confine all'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Per i nativi di questa parte d'America però il problema è culturale. La costruzione, denunciano, rischia di distruggere in modo permanente luoghi che considerano spirituali e persino alcune montagne considerate sacre dalla comunità. La tribù ha fatto sapere che valuterà tutte le opzioni legali per fermare il progetto. Per ora però la devastazione naturale può proseguire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Sigfrido Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, ne avrebbe anche parlato in una riunione due giorni fa con il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. Non sarebbe dunque sul tavolo l'ipotesi di un passo indietro del conduttore, ora si attende la decisione dell'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, a cui è stata consegnata prima di Ferragosto la relazione del comitato etico. Da Viale Mazzini è trapelato il malcontento dei vertici Rai per il presunto danno d'immagine che avrebbe provocato all'azienda. La vicenda, lo sapete, è quella di Lavitola, l'attentato, il mandante dell'attentato nei confronti del giornalista Ranucci. A pesare però sono le pressioni della destra di governo che chiedono da settimane l'allontanamento di Ranucci. L'eurodeputato e responsabile informazione del Partito Democratico Sandor Ruotolo ha denunciato alla Commissione Europea le pressioni della destra per cacciare il giornalista. Una questione, ha detto, che investe l'indipendenza del servizio pubblico. Sentiamo Sandro Ruotolo al microfono di Alessandro Principe.
6: Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media, e tra questi vari punti ce n'è uno semplice: che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 Stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se giusto o no, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire. Se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico, dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato, e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
2: Un danno economico tra i 12 e i 25 milioni di euro. Sono queste le conseguenze economiche stimate da Assoesercenti per la chiusura durata 8 giorni dell'aeroporto di Catania. Oltre ai disagi evidentemente enormi per i passeggeri bloccati per giorni nella struttura. Lo scalo di Fontana Rossa ieri ha riaperto grazie alla riduzione dell'attività vulcanica dell'Etna e si è trattato del più lungo blocco dagli anni 70. Ascoltiamo Salvatore Gammino, che è il direttore dell'Osservatorio Etneo di Catania.
7: È stata una situazione peculiare perché noi eravamo abituati in questi ultimi anni a delle attività molto più rapide, veloci, che duravano alcune ore, massimo una giornata, e che magari se il vento era, appunto, dava un po' fastidio all'aeroporto, avevano causato le chiusure, ma diciamo, dell'aeroporto per un giorno, massimo due, ecco. Invece questa volta la situazione è stata molto più grave, perché comunque anche il vento non ha aiutato per nulla in questi 9 giorni, ma è stata un'attività, appunto, un po' inconsueta che non vedevamo dagli anni 70, così prolungata, durata praticamente 9 giorni, e quindi questo pone comunque delle problematiche. Sull'Etna, diciamo, sempre bisogna prendere le cose con le tenace, un'attenzione, perché l'Etna ci sorprende. Però, diciamo, dopo tutta l'emissione di tutto questo milione di metri cubi che ci sono stati tra cenere e lave in questi 9 giorni, noi ci aspettiamo comunque un periodo di pace, ecco, diciamo così. Quindi questo è quello che noi ci attendiamo, almeno per i prossimi giorni. poi abbiamo avuto un afflusso incredibile ai fronti lavici di turisti e gente che si è accalcata per poter andare a vedere lo spettacolo delle colate laviche. Quindi diciamo abbiamo avuto questi due aspetti contrastanti, se vogliamo, da un lato i turisti che non potevano arrivare e dall'altro quelli che affluivano in tutti i modi ai fronti lavici.
2: Oggi la chiusura degli europei di atletica e di nuoto per l'Italia. Anche ieri sono arrivate medaglie importanti a Birmingham. Andy Diaz ha conquistato l'oro nell'assalto triplo uomini, oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia e per Sofia Fiorini nella maratona femminile. A Parigi Nicolò Martinenghi concede il bis, invece vince l'oro nei 50 metri rana, argento per Simone Cerasuolo. Sara Curtis ha conquistato il bronzo nei 50 metri stile libero, segnando il nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 metri misti. Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 8:45 minuti. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 10:30. Buona giornata e buon ascolto. Polare Network.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
3: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di questa sera. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
15: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio.
16: Care sorelle, cari fratelli, care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti e benvenute al culto evangelico valdese. Ci raccogliamo alla presenza del Signore. Il Signore ci ama e si rallegra di vederci raccolti per lodare il suo nome. Il Figlio di Dio è vivente e ci assicura la sua presenza in mezzo a noi. Egli viene per salvarci. Lo Spirito Santo ce ne dà la certezza perché il nostro cuore si rallegri e il nostro volto si illumini. Amen.
17: Leggo il Salmo 145. Io ti esalterò, mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della sua maestà e delle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, o Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore sostiene quelli che cadono e rialzano tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te, e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie, è benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano e a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono o del loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che lo amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, tu ci accogli e questa è la meraviglia. Signore, noi siamo qui riuniti per celebrare il tuo nome e per allegrarci nelle tue promesse. Così tu ci accogli infinitamente misericordioso e generoso. Donne e uomini ovunque nel mondo, e tutti siamo davanti a te, nei luoghi di culto e nelle case, negli ospedali e nelle carceri. Tutti possiamo levare lo sguardo verso di te e chiamarti Padre. Da questi cuori sale a te l'invio di lode e di gratitudine. Accoglici e rendici forte, appassionati in questo culto e nei giorni che verranno. Amen.

0: Ci prepariamo all'ascolto della parola in un momento di preghiera. Signore, eccoci in silenzio davanti a te, per trovare nell'ascolto e nella meditazione della tua parola una luce per il nostro cammino. Le nostre vite sono schiave, nostro malgrado, dei mille impegni di lavoro, di famiglia, schiave delle convenzioni sociali e delle nostre ambizioni. Fa che possiamo ascoltarti e ascoltare attentamente il tuo messaggio, ascoltare la tua parola e che essa sia cibo e acqua, sia aria e terra, sia gioia e consolazione. Fa, o Signore, che questo messaggio provochi in noi un cambiamento reale e fruttuoso, e possa la tua parola infondersi in noi. Amen. Leggo ora nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12, i versetti da 1 a 10 e da 13 a 14. Il Signore mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: c'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui e bevendo la sua coppa, dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie e ucciso con lui con la spada dei figli di Amon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, siccome facendo così hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua. Leggo dall'Evangelo di Luca al capitolo 18 i versetti da 9 a 14. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, la parabola del fariseo e del pubblicano è una di quelle che più conosciamo. E come spesso capita con le parabole famose, ci sembra subito di comprenderle nel loro significato più profondo. Ma si tratta spesso di una semplificazione che dobbiamo evitare. Le parabole, infatti, ci stimolano e ci spingono ad arrivare ad una interpretazione che spesso ci conduce verso nuove prospettive su un terreno inaspettato. Quindi gran parte del significato di una parabola dipende da noi, ascoltatori, ascoltatrici, e dal lavoro di lettura e di ascolto, comprensione e interpretazione che questi saprà fare per leggervi qualcosa di nuovo. E dunque, di cosa parla la parabola del fariseo e del pubblicano? Sembrerebbe ad una prima lettura che qui Gesù ci stia portando a riflettere sul tema della preghiera. Come si deve pregare? Come il fariseo o come il pubblicano? E questa comprensione sarebbe per di più sostenuta dal fatto che l'evangelista Luca la collega ad un'altra parabola che sembra affrontare lo stesso argomento e che viene subito prima, la parabola della vedova e del giudice. Peraltro la parabola è introdotta da un commento che ne spiega subito l'intenzione. Ma qui appunto bisogna fare attenzione all'abilità letteraria di Luca. La vedova e il giudice racconta di un caso di giustizia ordinaria, ma in fondo parla della preghiera e della sua efficacia. Il fariseo e il pubblicano racconta di un episodio di preghiera, ma in verità parla della giustizia di Dio. O forse Luca è così abile da intrecciare i due temi in entrambi le parabole e a presentarli in maniera diversa. In ogni caso è evidente che la nostra parabola si riferisce alla giustizia di Dio, al fatto che Dio sostiene, giustifica, discolpa e conferma. Essa potrebbe essere bene parafrasata con le parole del libro dei Proverbi al capitolo 3, che sono poi riprese anche dalla prima lettera di Pietro. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. L'evangelista Luca però usa una tecnica narrativa molto particolare. Compie un capovolgimento inaspettato delle prospettive. Non sono quelli che si ritengono santi che sono giustificati, ma quelli che confessano di essere peccatori. E questo serve come una parola di avvertimento. Rispetto a questo capovolgimento, a questo rovesciamento escatologico, infatti Luca mette in guardia i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici. State attenti che alla fine voi stessi non siate vittime di questo rovesciamento. La parabola del fariseo e del pubblicano ci porta infatti ad identificarci con uno o con l'altro dei due personaggi, ma questo non garantisce l'esito finale. Non è identificandosi con il pubblicano né viceversa con il fariseo che si è giustificati da Dio. Cerchiamo di capire proprio questa cosa. Dal punto di vista teologico, la parabola presenta, potremmo dire, la dottrina centrale della giustificazione divina dei peccatori e delle peccatrici e del fallimento finale della pretesa di giustificarsi da sé, non solo nel presente di questa storia, ma anche e soprattutto nella prospettiva escatologica degli ultimi tempi. Senza dubbio, la parabola costituiva uno shock per i primi ascoltatori. Se c'era qualcuno che non doveva tornare a casa giustificato, questi era proprio il pubblicano, esattore delle tasse per conto del nemico occupante, traditore, impuro, riprovevole. Se la sua preghiera si muove nello spirito del Salmo 51, un salmo di pentimento, ecco, la sua vita allora è davvero disdicevole. Il fariseo, invece, va, potremmo dire, al di là delle richieste della legge. Ci colpisce però per la sua arroganza. Ti ringrazio perché io non sono come, che è in fondo la tipica preghiera rabbinica, ma nessuno può dubitare della sua disciplinata conformità al codice morale ed etico della sua fede. Potremmo dire che si tratta di un vero credente che va al Tempio per incontrare Dio, che è leale, che paga le tasse, che contribuisce per la vita della Chiesa, permettendo al pastore di poter predicare su questa parabola. Dove sta dunque la sorpresa del rovesciamento? Se il fariseo viene presentato come un furfante e l'esattore delle tasse come un eroe, allora ciascuno riceve quello che merita. Non c'è più alcuna sorpresa della grazia e la parabola viene svuotata di senso. Quante volte ci siamo identificati noi col pubblicano? Il rischio, care sorelle e cari fratelli, è di tornarsene a casa dicendo: ti ringrazio Dio che non sono come il fariseo, facendo sì che il rovesciamento della situazione venga nuovamente rovesciato. Quello che ciascuno dei due personaggi della parabola riceve avviene nonostante il fatto che, e non a motivo del fatto che. Cioè il rapporto con Dio non è una questione di calcolo. Questo è ciò che forse il fariseo non capisce e che invece il pubblicano capisce. Non dipende da me se sono giustificato, ma è la promessa di Dio in Gesù Cristo. E questa è in fondo la sorpresa della grazia divina. Si tratta infatti di capire e di conseguenza annunciare che la grazia è totalmente immeritata, come lo è la misericordia di Dio. Abbassarsi e umiliarsi significa allora riconoscere che viviamo esclusivamente dell'amore di Dio. Innalzarsi, invece, produce un allontanamento dalla giustizia di Dio. Quale atteggiamento, dunque, dobbiamo avere e possiamo avere noi oggi? Se ci identifichiamo con l'uno o con l'altro personaggio della parabola, abbiamo visto che corriamo il rischio di finire intrappolati nel meccanismo del rovesciamento, oltre che di svuotare il senso di questa parabola. Il problema del fariseo è che la sua devozione lo porta a giudicare non solo la propria prassi religiosa, ritenendola giusta, ma anche quella degli altri, ritenendola però sbagliata. E nello stesso tempo, per la sua poca umiltà, non lascia la libertà a Dio di compiacersi di un peccatore. Ecco, nel mondo in cui viviamo è una cosa quasi naturale riconoscere i buoni e i cattivi di turno e identificarsi con essi. Spesso si tratta di intere categorie, i politici, gli extracomunitari, gli zingari. Riconoscendo quelli che secondo noi sono i cattivi, ci mettiamo automaticamente dalla parte dei buoni. Ma chi dice che siamo buoni per davvero? O anche noi contribuiamo quotidianamente a creare quel mondo dove esiste ancora la corruzione, la miseria, l'emigrazione forzata e altro ancora. La parabola ci mostra un punto di vista diverso, non quello della nostra giustizia, che spesso è sommaria, ma quello della giustizia di Dio, che resiste ai superbi ma fa grazia agli umili. Se c'è dunque un insegnamento che viene dalla parabola di oggi, è proprio quello di riconoscere ciò che siamo, peccatori e peccatrici, giustificati dalla grazia di Dio, ancor prima e al posto di riconoscere ciò che non siamo. Amen.

Ci raccogliamo nella preghiera con un testo tratto da questo libro di preghiere. Signore, fa che tutte le mani si uniscano per rendere più umana la terra, dove nell'essere che hai modellato hai soffiato la vita. Fa che noi stringiamo la tua mano nera, Signore, affinché la terra porti i frutti della speranza. La tua mano gialla, Signore, affinché il mondo resti giovane e ciascuno si guadagni il pane con dignità. La tua mano bianca, Signore, perché i germogli che portano gioia e giustizia si schiudano su ogni ramo. La tua mano rossa, Signore, dove le strade si incontrano in modo che le persone dell'Africa, dell'Asia, dall'Europa, dalle Americhe, di ogni tempo, sotto ogni cielo, coltivino insieme in tutti i continenti percorsi di crescita, campi di preghiera e di dedizione. Tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo che ci ha insegnato a pregarti, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

ricevete la benedizione del Signore. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Mosca ha lanciato un attacco contro l'Ucraina con missili balistici, almeno un morto a Kryvyi Rih, dove è stato colpito uno stabilimento siderurgico, diversi feriti anche nella capitale Kiev. L'Ucraina invece ha di nuovo colpito il gigante dell'e-commerce russo Wildberries, inviando più di 600 droni sulla regione di Mosca. E un drone ha anche sconfinato in territorio rumeno nelle scorse ore, in un'area disabitata dove è stato abbattuto da un caccia della NATO. Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare.
1: È prevista per oggi la discussione al Parlamento iraniano di un disegno di legge sullo stretto di Hormuz. La proposta potrebbe vietare il transito a ogni imbarcazione legata agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili da Teheran e rendere ancora più complessi i negoziati per la riapertura dello stretto già in stallo. Nel frattempo le autorità yemenite hanno decretato la chiusura del porto di Mocha a nord dello stretto di Bab el-Mandeb dopo ripetuti raid degli Houthi. I ribelli hanno dichiarato di aver colpito nel porto controllato dal governo centrale navi da guerra e armamenti legati all'Arabia Saudita.
0: Ieri sera c'è stato un furto di opere d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo sistemi di allarme e di protezione, e sono riusciti a sottrarre dei capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenente al celebre polittico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Sul posto sono intervenute le forze di polizia insieme agli specialisti della scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del furto e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.
1: A Milano un uomo di 40 anni è stato trovato morto ieri sera intorno all'area verde di Piazzale Lugano, vicino al quartiere di Bovisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno però solo potuto constatare il decesso causato da un malore. Secondo le prime informazioni si tratta di un senzatetto che da giorni si trovava in zona.
0: Continua a bruciare ormai da 12 giorni nella Biellese, siamo in Piemonte, il Monte Barone. Per contenere le fiamme che continuano ad avanzare su diversi fronti, sono lavori squadri di vigili del fuoco da Biella, Asti, Torino e Novara, insieme a volontari AIB arrivati da ogni parte della Piemonte. Da ieri sempre in Piemonte un nuovo incendio si è sviluppato in provincia di Vercelli. A quanto risulta il rogo sarebbe stato originato dalla caduta di un fulmine. In una situazione di estrema criticità nelle ultime ore riguarda anche gli incendi in corso sul territorio montuoso della Carnia. Le fiamme continuano ad avanzare e l'incendio più preoccupante, divampato nei giorni scorsi, è quello sul Monte Amariano.
1: Le Hawaii si preparano al passaggio dell'uragano Lala, che minaccia le isole con venti fino a 130 km all'ora. Sono già più di 80.000 le abitazioni rimaste senza corrente elettrica, mentre sale l'allerta per piogge torrenziali, frane e possibili inondazioni. Una persona è morta in un incidente stradale causato dalle condizioni meteo estreme.
0: Sono iniziati ad arrivare oggi i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un violento terremoto che ha provocato almeno 45 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma. In alcune zone mancano ancora elettricità, collegamenti telefonici, mentre almeno una strada utilizzata per raggiungere le aree colpite resta praticabile. Nelle ore successive alla sisma sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 13.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa e da

0: La storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: RBE TV. Da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Popolare Network. Clamoroso furto d'arte al Museo di Messina, rubate le opere di Antonello. La direttrice: siamo sconvolti, erano opere di un valore inestimabile. I ladri sono riusciti a deludere i sistemi di allarme e di sicurezza. Kiev attacca la Russia con oltre 800 droni e uno dei raid più vasti dall'inizio della guerra. Mosca colpisce alle città ucraine, 3 morti, 14 feriti. Un drone sconfina in Romania e viene abbattuto dai caccia spagnoli. La NATO sembra essere russo. Una donna di 46 anni uccisa nel Cosentino, picchiata brutalmente. Il corpo è stato abbandonato davanti ad un ospedale. Fermato, il compagno sarà interrogato. Incendi in Friuli, Abruzzo, Piemonte, evacuate diverse famiglie in Carnia, in provincia dell'Aquila. Da 12 giorni brucia il Monte Barone nel Biellese, nuovi roghi anche in provincia di Vercelli. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Un furto clamoroso di opere d'arte è successo ieri sera al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Dei ladri sono riusciti ad introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza e riuscendo a sottrarre dei capolavori di Antonello da Messina. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. È stata aperta un'inchiesta, le indagini sono in corso. Siamo sconvolti per quello che è accaduto. Erano due delle opere più importanti e note di Antonello da Messina. Una grande perdita per il museo, per la città, per il mondo dell'arte, ha dichiarato questa mattina la direttrice del Museo Regionale di Messina, Marisa Mercurio. Sulle opere d'arte rubate ascoltiamo Roberto Cobianchi, docente di storia dell'arte medievale a Messina.
1: Allora, il polittico di San Gregorio è un'opera fondamentale del percorso di Antonello, è l'unica opera, diciamo, datata, firmata, che si conserva ancora a Messina. Era un polittico in origine con almeno 6 parti, se ne conservavano al museo 5 perché una del registro superiore è andata perduta. È un polittico datato 1473 ed è un'opera molto molto importante, di una fase anche cruciale del percorso di Antonello. Le opere di Antonello sono poche e in particolare questo è un polittico che ha dei grandi problemi di conservazione, quindi il furto, diciamo, è grave anche in questo senso, va a incidere su un'opera molto molto fragile. L'altra tavoletta è una tavola molto piccola, diciamo 10 centimetri per 10 più o meno, ma è una tavola molto particolare perché è dipinta su due lati, è un'opera che da una parte ha una Madonna col bambino e un francescano inginocchiato in preghiera, il committente, e dall'altra un'immagine del Cristo in pietà. Questa è un'opera che è stata comprata recentemente negli anni 2000 dalla regione a un'asta londinese, e sicuramente un'opera giovanile molto molto interessante, insomma è un danno clamoroso.
0: E negli ultimi anni sono stati diversi furti di opere d'arte anche clamorosi, come ad esempio quello al Louvre, ma non solo, il furto che è avvenuto dei dipinti di Renoir, Cézanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca a Parma. Esiste dunque un problema di sicurezza nei musei? Ascoltiamo ancora Roberto Cobianchi.
1: Ci fa capire anche di una fragilità dei musei dal punto di vista proprio della possibilità che sempre di più si vede di entrare, di riuscire a, diciamo così, impadronirsi di opere anche capitali. Evidentemente, nonostante le grandi, diciamo così, nuove anche tecnologie, i mezzi che si possono mettere in campo, rimangono delle fragilità, delle possibilità sempre più evidenti. proprio stamattina, mentre ho letto della notizia, stavo leggendo altre cose sul recupero invece delle opere che sono state trafugate vicino a Parma alla Fondazione Rocca. L'impressione è proprio che si riescano e che ci siano figure che riescono a intercettare proprio delle minime fragilità anche, ma poi da quello riescono a operare clamorosamente, ecco. Sono opere che non credo possano essere commercializzate, ovviamente, per delle finalità diverse, insomma.
0: L'Ucraina ha lanciato nella notte uno dei più vasti attacchi aerei sul territorio russo. Centinaia i droni impiegati. La Russia dichiara di averne abbattuti più di 800 nel mirino di Kiev, l'oblast di Mosca, dove è stato colpito ancora una volta l'e-commerce russo Wildberries, incendiato un centro logistico, ma anche la Crimea, il Donetsk e il Mar Nero. E mentre Zelensky continua a denunciare la carenza di intercettori che impedisce alle difese ucraine di intercettare i missili russi, come quelli che la scorsa notte hanno ucciso 3 persone, sempre più chiaro che siano i droni il fulcro della strategia di Kiev. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: I successi ucraini con i droni sono diventati un punto di forza, nonostante i 5 anni di guerra, nonostante le difficoltà sul campo, nonostante tutta la serie di difficoltà che sono derivate dall'invasione russa, successo nello sviluppo e nell'utilizzo dei droni per gli ucraini è diventata una moneta di scambio. Infatti l'hanno ribattezzata drone deal, ovvero gli accordi che gli ucraini fanno con gli altri paesi offrono droni e competenza in cambio di altri beni di cui hanno bisogno. E questo è molto importante perché l'Occidente, ma anche i paesi del Golfo, insomma, le potenze e le medie potenze globali si sono rese conto che la guerra in Ucraina ha cambiato il modo in cui si fa la guerra, che quindi i droni sono diventati i protagonisti e che padroneggiare la tecnologia sia sulla costruzione, ma soprattutto sull'uso e sul machine learning, sull'addestramento dei software dei droni è diventato fondamentale e sarà sempre di più nel futuro. E quindi è questa in questo momento la forza negoziale di Zelensky. Poi certo, dal punto di vista diplomatico, l'ultimo rimpasto di governo è stato un disastro e quindi questo ha un po' mitigato in senso negativo la notorietà che Zelensky era riuscito a riacquisire in questo ultimo anno.
0: E sarebbe invece russo, secondo le prime informazioni fornite dalla NATO, il drone che un caccia spagnolo ha abbattuto questa notte in Romania, poco distante dalla confine con Ucraina e Moldavia. Il velivolo è caduto in una zona disabitata senza provocare danni. Tensioni nel sud del Libano dopo i raid israeliani di ieri, più gravi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mai realmente rispettato di giugno. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rivendicato gli attacchi ordinati dopo il ferimento di alcuni soldati israeliani e minacciato di colpire ancora. Niente sarà lasciato in sospeso, ha scritto sui social. Gli obiettivi dei raid di ieri, secondo Israele, erano 2 comandanti di Hezbollah, ma tra le 11 vittime e i 19 feriti si contano anche donne e bambini. In Cisgiordania continuano attacchi e provocazioni dei coloni. Questa notte a Hebron un gruppo di israeliani ha danneggiato case e auto di palestinesi, anche sparando dei colpi in aria. Quando i residenti sono usciti è intervenuto anche l'esercito, che ha ferito diversi di loro a colpi di arma da fuoco. A Cusera, intanto, nella zona di Nablus, le famiglie le cui case sono state per giorni assediate dai coloni denunciano: ora sono i soldati a non lasciarci uscire. Una delegazione delle Nazioni Unite è riuscita a portare loro cibo ed acqua, ma le abitazioni rimangono isolate dalla rete elettrica e dall'acquedotto. Sentiamo la testimonianza di un cittadino di Cusera, Abed Wadi.
3: Oggi la situazione è ancora più complicata di ieri. Le persone del villaggio hanno parlato con l'ufficio di coordinamento distrettuale per risolvere il problema dell'elettricità e dell'acqua e hanno ottenuto il permesso. Ma quando gli operai sono andati a Ras Al-Ain per fare le riparazioni, i coloni hanno attaccato i palestinesi tirando loro delle pietre. L'esercito esercito era presente sul posto, ma non è intervenuto. Al contrario, ha intimato ai palestinesi: non muovetevi, se vi muovete vi sparo, proprio mentre stavano cercando soltanto di difendersi. Dopodiché sono andati dagli operai che stavano lavorando per riparare l'elettricità vicino a casa di Youssef Hassan. I soldati lo hanno arrestato e picchiato, quindi la gente non riesce a finire il lavoro. Adesso ci sono 3 famiglie raggruppate in un'unica casa, quella del fratello di Youssef. Youssef mi ha chiamato, voleva mandare del cibo a sua madre, a sua moglie, a sua figlia e agli altri, ma le forze di occupazione non hanno ancora dato il permesso.
4: The house of Rizik, the brother of Youssef. And Youssef now, before half hour talk.
0: Una taglia da $30,000 sui soldati degli Stati Uniti. Il comandante dell'esercito iraniano ha promesso una ricompensa a chiunque catturi o uccide quelli che definisce aggressori americani, mentre in un altro comunicato Teheran ha dichiarato che non si fermerà fino a quando Stati Uniti ed Israele non saranno completamente sconfitti. Da fine luglio la guerra è di fatto ferma, ma lo stretto di Hormuz rimane chiuso nonostante i negoziati con l'Oman, e oggi il Parlamento iraniano discuterà una legge che potrebbe vietare l'accesso al tratto di mare a ogni imbarcazione legata agli Stati Uniti, a Israele o ad altri paesi considerati ostili da Teheran. Una donna è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino. Si chiamava Ornella Forastefano e aveva 46 anni. Dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata fuori dall'ingresso. I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l'hanno subito soccorsa, ma a causa della gravità delle lesioni è morta. La polizia si è messa immediatamente alla ricerca del compagno della donna, il principale sospettato, che poco fa è stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire. L'uomo sarà interrogato a breve. Lunedì sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Lo hanno comunicato i legali del faccendiere, che stanno valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. Intanto Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, nonostante le pressioni della destra di governo che da settimane ne chiedono l'allontanamento. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni dai vertici della RAI. Incendi stanno divampando in diverse regioni d'Italia, particolarmente difficile la situazione in Friuli, sul territorio montuoso della Carnia. Nella notte sono cominciate le prime evacuazioni a scopo precauzionale da alcune abitazioni di Pissebus e a Tolemazzo. La palestra comunale è stata allestita per una prima accoglienza. In Abruzzo, a Bisegna, provincia dell'Aquila, porta nord del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ieri sera in via precauzionale è stata evacuata una palazzina abitata da 6 famiglie perché minacciata dalle fiamme. Intanto continua a bruciare da ormai 12 giorni nel Biellese il Monte Barone. Per contenere le fiamme, che continuano ad avanzare su diversi fronti, sono al lavoro squadre di vigili del fuoco da Biella, Asti, Torino e Novara. Anche in provincia di Vercelli da ieri sera è attivo un nuovo incendio. In Piemonte si trova la nostra collaboratrice Chiara Lonzani.
5: Già dalle frazioni di Borgosesi alle montagne non si vedono più, avvolte dal fumo. Il sole è un puntino rosato dietro spesse nubi di caligine, l'aria puzza di bruciato e grippa la gola. Un nuovo temporale con tanti fulmini e poca acqua ha innescato ieri l'ennesimo rogo a Moglia. Si aggiunge al fronte di Cravagliana, attivo da 1,5 mesi, 18 km quadrati in fumo, alla Res di Varallo, all'Alpe Campo di Sabbia e all'enorme incendio che da 12 giorni sta incenerendo i boschi del Monte Barone nella vicina Val Sessera. Si stima abbia bruciato 33 km quadrati. Vigili del fuoco e volontari dell'AIB scavano trincee per limitarne lo sviluppo, ma è la siccità il miglior alleato delle fiamme. In quella che era definita la valle più verde d'Italia a causa dell'abbondanza di acqua e soprattutto di piogge, da 1 mese diversi comuni hanno emesso ordinanze antisprechi. Le sorgenti non bastano più, bisogna pescare nei torrenti e la potabilità non è garantita. Alcuni turisti se ne vanno. Chi resta guarda in su, osserva i Canadair che fanno la spola con i laghi e cerca di capire se tra le nuvole di fumo ce ne sia qualcuna carica di pioggia.
0: A Milano un uomo di 40 anni è stato trovato morto ieri sera intorno nell'area verde di Piazzale Lugano, siamo vicino al quartiere di Bovisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso causato da un malore. Secondo le prime informazioni si tratta di un senza tetto che da giorni si trovava nella zona. Proprio contro la solitudine nelle grandi città in estate, ieri la comunità di Sant'Egidio ha organizzato il Ferragosto solidale, un'iniziativa che si è svolta nei quartieri popolari di diverse città e che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Sul senso della giornata ascoltiamo Roberto Zuccolini, che è il portavoce della comunità di Sant'Egidio.
6: Una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente, e si crea un alone di solitudine attorno a queste persone. La risposta quindi delle feste è una risposta al caldo opprimente di questi giorni, ma soprattutto alla solitudine, no? Che è un fenomeno che sta aumentando nella nostra società. Però il secondo elemento importante mi sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente, un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento che ha coinvolto così tante persone, quindi insieme in queste tavolate si manifesta questo messaggio, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi.
0: Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Popolare Network.
8: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Camison Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Camison Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Yo, yo. Hey.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 863 e parleremo di elefanti, del clima surriscaldato, di una grande naturalista scomparsa, di un libro sugli oceani. La ricetta della settimana e la cura della colonna sonora sono di Gabriele Palloni.

Nelle ultime settimane abbiamo sperimentato un caldo eccezionale, molto allarmante, e non è finita. Temperature ben al di sopra della media per giorni e giorni, siccità, incendi, colpi di sole, difficoltà di ogni tipo nella vita quotidiana. Per quanto i media e la politica se ne occupino poco, è questa la vera grande novità dell'estate 2026. Un gigantesco allarme sulla velocità dei cambiamenti climatici e sul surriscaldamento del pianeta. Non solo le città, ma le nostre stesse case stanno diventando invivibili. Lo stesso vale per gli animali selvatici, a loro volta vittime degli incendi e dei cambiamenti incipienti degli ecosistemi. Un esempio molto esplicito di questa condizione ci arriva dall'osservazione dei comportamenti delle marmotte, animali molto diffusi nell'arco alpino. L'ondata di calore che ha investito le Alpi ha modificato le loro vite in maniera così netta che le marmotte hanno rinunciato al gioco. E quanto emerge da uno studio condotto nell'area di ricerca in Val Savaranche, in Val d'Aosta, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, uno studio appena pubblicato sulla rivista Animal Behavior in Open Access. La ricerca, firmata da Caterina Ferrari, ricercatrice del parco, Diego Rastelli, Maria Paniv, Akats von Anderberg, si basa su dati raccolti nell'ambito del progetto di ricerca di lungo periodo sulle marmotte attivo dal 2006. Ebbene, tra giugno 2023 e giugno 2025, i ricercatori hanno osservato 83 marmotte, appartenenti a 14 diversi gruppi familiari. Si è notato che l'attività di gioco raggiunge il massimo quando la temperatura staziona intorno ai 13 gradi, mentre diminuisce rapidamente con l'aumentare della temperatura, fino a diventare quasi nulla se questa sale oltre i 21 gradi centigradi. Questo dato, secondo i ricercatori, assume un significato molto particolare, perché il gioco nelle marmotte alpine non è semplicemente un'attività ricreativa, coinvolge soprattutto i giovani e contribuisce allo sviluppo delle loro competenze motorie e sociali. Perciò una riduzione prolungata di questa attività potrebbe avere conseguenze di lungo periodo, non limitate alle fasi di caldo acuto, arrivando potenzialmente a influenzare lo sviluppo di questi individui, condizionando quindi i comportamenti nella vita adulta, dalla difesa del territorio alla riproduzione. L'allarme dunque è alto per una ricerca che evidenzia un effetto del cambiamento climatico precoce e poco visibile.

Dalle Alpi passiamo al sud del mondo e proviamo a immaginare un giardino immenso, sterminato, un giardino fatto di foreste pluviali, boschi, savane, che abbracciano interi continenti. E poi pensiamo a chi, giorno dopo giorno, senza sosta e da millenni, si prende cura di questo giardino. Non sono gli esseri umani, sono loro, gli elefanti. Lo scorso 12 agosto si è celebrata la giornata mondiale dell'elefante e come ogni anno il WWF ha acceso i riflettori su questi straordinari animali, ricordandoci perché la loro scomparsa sarebbe una catastrofe non solo per la specie, ma per la vita stessa sulla Terra. La loro estinzione, come è noto, è all'ordine del giorno e sarebbe di per sé una perdita immensa e irrimediabile. Ma poi c'è anche la funzione ecologica degli elefanti, che sono veri e propri giardinieri del pianeta. Camminando per decine di chilometri, aprono varchi nella vegetazione fitta, permettendo alla luce di scendere fino al suolo. Con i loro escrementi poi disperdono i semi di centinaia di specie vegetali che altrimenti rischierebbero di estinguersi. Poi creano pozze d'acqua scavando nel terreno arido e offrendo così sollievo a centinaia di altre specie, dai piccoli insetti ai grandi mammiferi. Senza gli elefanti le foreste cambierebbero volto, la biodiversità crollerebbe, l'ecosistema finirebbe per soffocare. Eppure questi magnifici architetti della natura stanno vivendo una delle stagioni più buie della loro storia evolutiva. La situazione più drammatica è in Africa, dove vivono due distinte specie. Da un lato c'è l'elefante di savana, il gigante che tutti conosciamo, classificato in pericolo nella lista rossa dell'IUCN, l'ente che si occupa della salvaguardia degli animali. Dall'altro c'è il suo cugino più piccolo e timido, l'elefante di foresta, che abita il cuore verde dell'Africa centrale e occidentale. Per lui la classificazione è ancora più grave, in pericolo critico, quindi è un passo dal baratro dell'estinzione. I numeri in effetti raccontano una strage silenziosa. Appena un secolo fa, nei territori africani camminavano circa 12 milioni di elefanti. Oggi non ne restano che 415.000. Abbiamo spazzato via oltre il 90% della popolazione. Le ragioni sono ben note. Il bracconaggio per il commercio illegale dell'avorio continua a mietere migliaia di vittime ogni anno e la continua espansione degli insediamenti umani fanno il resto. L'agricoltura industriale, le infrastrutture, le città che crescono frammentano le foreste. Gli elefanti si trovano così recintati in isole di natura sempre più piccole. Vengono interrotte le loro antiche rotte migratorie, quelle vie della memoria che da generazioni le matriarche insegnano ai cuccioli per raggiungere il cibo e l'acqua. È così che in Asia sopravvivono appena 40-50 mila elefanti, distribuiti in 13 paesi e schiacciati da una presenza umana soffocante. Quando i territori degli animali e quelli degli uomini si sovrappongono in modo incontrollato, lo sappiamo, nascono i conflitti. Conflitti che spesso sono pagati dagli elefanti con la vita, in quanto etichettati come problema o come minaccia e quindi soggetti alla eliminazione fisica. Il WWF, che si prende cura di questi animali, perora la via della convivenza. E lo fa con l'esempio. Da 30 anni lavora sul campo, dal Congo all'India, promuovendo approcci come il Safe System, cercando di proteggere le comunità locali e i loro beni senza armi o senza violenza, ma garantendo anche agli elefanti corridoi ecologici sicuri per spostarsi. In India, per esempio, l'uso di collari GPS permette di monitorare i loro movimenti e di prevenire gli incontri con le attività umane. Per il WWF proteggere gli elefanti significa riconoscere il loro diritto a esistere e a muoversi liberi su questa terra. Significa essere custodi dei custodi. E certo la protezione di questi animali è essenziale, ma sappiamo anche bene che non è sufficiente. All'interno di un sistema vorace e distruttivo che non si dà limiti in quello che definisce sviluppo, è difficile immaginare un'inversione di tendenza, la possibilità di una convivenza reale. Occorre un cambio di prospettiva e di paradigma. Ed è in questa direzione che vale la pena di agire, su tutti i piani, filosofico, culturale, politico, mediatico, esistenziale.

Vogliamo parlarvi di un'importante naturalista, scomparsa da poco, Rosemary Elizabeth Parslow. Non era un'attivista animalista, non aveva indagato i meandri filosofici del post-antropocentrismo, ma la sua vita ci rimanda a un'attitudine che ci pare meritevole di attenzione. Rosemary Elizabeth Parslow, la più grande autorità scientifica e naturalistica delle isole Scilly, è scomparsa lo scorso 23 luglio all'età di 90 anni, proprio poche settimane dopo essere tornata per l'ultima volta nel suo amato arcipelago al largo della Cornovaglia. Per lei tutto ha avuto inizio nel lontano 1958, quando a soli 22 anni mette piede per la prima volta alle Scilly, per conto del Natural History Museum di Londra. Il suo compito era inanellare uccelli marini e raccogliere campioni della vita oceanica. È un colpo di fulmine, l'inizio di una storia d'amore durata tutta la vita, come dirà lei stessa. Da quel momento, per decenni, il suo orologio non è stato regolato dalle lancette ma dalle maree. Tornava sulle isole ogni anno, seguendo le secche più basse di primavera e d'autunno, e documentava tutto. La vita dei pipistrelli, le piante selvatiche, il volo degli uccelli oceanici e la presenza di organismi che popolano le pozze tra le rocce. Fra gli anni 50 e 60 le sue spedizioni avevano un sapore quasi eroico per le difficoltà che era costretta ad affrontare, per le avventure che caratterizzarono la sua esperienza. Perché Rosemary non era solo una scienziata da laboratorio, era una donna mossa da una passione viscerale per ogni singola forma di vita. Per studiare le berte minori e le procellarie trascorreva intere notti all'addiaccio sugli isolotti disabitati dell'arcipelago. E poi c'era la sua ossessione più dolce, l'Ophioglossum lusitanicum, una minuscola felce grande appena quanto un'unghia, che in tutta la Gran Bretagna cresce solo in pochi metri quadrati dell'isola di St. Agnes. E poiché questa piantina spunta d'inverno, Rosemary costringeva tutta la famiglia a passare le vacanze di Natale al freddo, mentre lei perlustrava il terreno in ginocchio sotto la pioggia e il vento di dicembre. Il suo era un entusiasmo inesauribile che contagiava chiunque. Incontrò e conquistò la fiducia di tutti gli agricoltori e gli abitanti delle isole, lasciando due libri fondamentali che oggi sono la Bibbia naturalistica della regione. E fuori dall'ambito accademico, Rosemary aveva un grande cuore per gli animali. Nel corso della sua vita ha curato e accudito decine di creature ferite o orfane, gazze, corvi, cigni, perfino un piccolo cervo. Nella sua vita ha lavorato senza sosta per enti di conservazione e ha guidato riserve naturali mettendo sotto tutela decine di nuove aree. Nel 2023 ha ricevuto la medaglia Christopher Cadbury, il massimo riconoscimento britannico per la conservazione della natura. Insomma, Rosemary Parslow ci lascia la testimonianza di una vita vissuta con il naso all'insù verso il volo degli uccelli e gli occhi bassi a proteggere la felce più piccola del mondo. E quindi ci insegna che ogni specie, dalla più imponente alla più microscopica, merita la nostra meraviglia e il nostro rispetto.

Parliamo di cani, del loro antico rapporto con noi umani. Una storia che crediamo di conoscere da sempre, ma che la scienza e l'archeologia continuano a svelarci sotto luci del tutto nuove. E quindi parliamo di una coevoluzione che può ancora sorprendere. Sì, perché il rapporto fra l'umano e il cane non è stato quello di un semplice addomesticamento, con l'umano che modella e il selvatico che subisce. Le ultime ricerche ci dicono l'opposto. Quella fra esseri umani e gli antichi lupi è stata un'alleanza, una partnership alla pari, nata oltre 15.000 anni fa fra comunità di cacciatori e raccoglitori e canidi selvatici. Un cammino condiviso che ha plasmato i corpi, i comportamenti e persino le menti di entrambi. L'archeologo Peter Mitchell, nel suo ultimo lavoro First Dogs, ha ricostruito come le differenti culture umane abbiano camminato al fianco dei cani adattandosi insieme agli ambienti più estremi del pianeta. Nell'Artico, per esempio, non ci sono solo gli animali da lavoro. I cani nordici hanno sviluppato scheletri con specifiche resistenze vertebrali per il traino, condividendo con le popolazioni indigene la stessa identica dieta a base di risorse marine. Sull'altopiano tibetano, umano e cane hanno sviluppato parallelamente adattamenti genetici quasi identici per sopravvivere all'ipossia e alla scarsità di ossigeno ad altitudini elevate. Dalle foreste pluviali sudamericane, dove i cani si sono evoluti in compagni di caccia, piccoli e agili, fino alla costa nord-occidentale del Nord America, dove alcune popolazioni allevavano cani dal pelo lanoso per tessere coperte cerimoniali. La diversità canina è il riflesso delle culture, delle geografie e dei valori delle società umane. Una coevoluzione speculare, dicono gli studiosi. Dove andavamo noi, si trasformavano loro. E la trasformazione più profonda non è avvenuta nelle ossa o nel pelo, è avvenuta nel cervello e nella sfera emotiva. Un nuovissimo studio pubblicato sulla rivista Science da un team dell'Università di Vienna mostra per la prima volta cosa accade nella mente di un cane quando ci guarda negli occhi. Sottoponendo alcuni cani a scansioni cerebrali mentre osservavano volti umani, i ricercatori hanno scoperto che la risposta al nostro sorriso attiva in modo specifico il nucleo caudato, l'area del cervello legata al sistema di ricompensa e all'elaborazione cognitiva superiore. Insomma, il nostro sorriso ha perfino un valore emotivo diretto e gratificante. Ma la vera novità riguarda le emozioni negative. Attraverso algoritmi di apprendimento automatico, il team guidato da Laura Quaia e Raul Hernandez Perez ha dimostrato che il cervello del cane non divide il mondo semplicemente in buono e cattivo. Le mappe di attivazione cerebrale dei cani riescono a distinguere nettamente fra un viso umano arrabbiato, uno spaventato e uno triste. Che cosa ci dice tutto questo? Non che i cani provino le nostre stesse identiche emozioni o che vedano il mondo come lo vediamo noi. Ci dicono che, partendo da un albero evolutivo del tutto diverso dal nostro, i cani hanno sviluppato strumenti cognitivi e sociali unici per decodificare il nostro linguaggio invisibile, la mimica facciale, le posture, l'odore, la voce. È un'esperienza che facciamo ogni giorno, confrontandoci con gli animali che abbiamo vicino e che ora ha una spiegazione scientifica.

Per chiudere, una segnalazione libraria, ispirata dalla lettura di una recensione firmata da Francesca Ferri sul quotidiano Domani. Il libro è di Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, pubblicato da Neri Pozza. Quando si parla di crisi ambientale, scrive Ferri, si pensa spesso ai ghiacciai o alle foreste, meno all'oceano, ma è il luogo che mantiene in vita il pianeta dall'inizio dei tempi, dice la biologa Marina Helen Scales. L'acqua del mare copre 7 decimi della superficie terrestre, arriva a molti chilometri di profondità e nella sua immensità assorbe enormi quantità di calore provenienti dal sole, poi distribuite attorno al globo dalle correnti oceaniche. Ma da quando sono iniziate le misurazioni della temperatura, l'oceano non è mai risultato così caldo. Nel suo ultimo libro, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, la biologa marina Helen Scales, continua Ferri, ricorda che gli oceani sono al cuore dei cambiamenti dell'antropocene e che questa emergenza riguarda tutti. Un libro da leggere perché, dice ancora Francesca Ferri, in equilibrio fra l'ecoansia e la speranza, Scales celebra la meraviglia delle profondità marine e invita a difendere il futuro blu del pianeta, perché riuscire a salvare il mare vorrà dire riuscire a salvare noi stessi. Helen Scales, Noi siamo mare, il futuro degli oceani, Neri Pozza Editore.

0: La ricetta della settimana a cura di Gabriele Palloni, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, è dedicata agli elefanti. Sentiamo.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Dedichiamo agli elefanti africani una ricetta tipica del Kenya, un delizioso stufato di verdure al curry con riso al cocco, il michuzi wa morogo. Gli ingredienti per 4 persone sono 700 g di passata di pomodoro, 400 ml di latte di cocco, 150 g di riso thai, 100 g di ceci cotti, 50 g di piselli, 3 patate, 2 carote, 2 zucchine, una melanzana, una cipolla, 3 spicchi di aglio, un pezzetto di radice di zenzero fresco, un cucchiaio delle seguenti spezie in polvere, curry, zafferano, cannella e paprika, olio di girasole, sale e pepe nero. Pulite e lavate le verdure e tagliatele a quadretti di circa un centimetro. Lessate patate, piselle e carote per 15 minuti in acqua salata, le zucchine per 7 minuti. Conservate il brodo di cottura. Le verdure dovranno risultare cotte ma croccanti. A parte saltate i cubetti di melanzana in poco olio con uno spicchio di aglio schiacciato. Infine scolate i ceci dall'acqua di cottura. Tritate l'aglio e la cipolla e fateli rosolare in una casseruola con 2 cucchiai di olio. Unite il pomodoro e fate ritirare per 10 minuti aggiustando di sale e pepe. Successivamente aggiungete le spezie, lo zenzero grattugiato e lasciate cuocere ancora 5 minuti, quindi unite tutte le verdure ed i ceci. Aggiungete 2 romaioli di brodo di cottura delle verdure e lasciate ritirare il tutto a fuoco lento. Nel frattempo sciacquate il riso in acqua fredda. Mettetelo in una casseruola con poco sale, il latte di cocco e 2 decilitri di acqua. Mettete sul fuoco e cuocete a fuoco lento finché il riso avrà assorbito tutto il liquido. Disponete il riso nei piatti e condite con le verdure stufate.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Valentina Baronti, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Luca Daddi, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
10: Popolare Network.
11: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie. In Russia magazzini e centri logistici di Wild Berries sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne le attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra. Si è concentrato nella provincia della capitale Mosca. 6 persone sono rimaste uccise. Si tratta di un attacco con centinaia di droni, come ormai avviene in prevalenza in questa fase della guerra. Wild Berries è la principale società di vendita online russa, una specie di Amazon. Il blocco quasi totale delle sue attività si fa dunque sentire direttamente nella vita dei cittadini russi. Sono 7 invece le vittime in Ucraina, coinvolte in un attacco che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente bloccato. Colpita anche Kiev, dove è andato a fuoco un grande mercato di libri all'aperto.
12: Il Parlamento iraniano ha approvato una serie di disposizioni che rafforzano il controllo sui media. La nuova legge vieta interviste o altri contatti con organi di stampa stranieri considerati ostili, tra cui i media americani e israeliani e organizzazioni finanziate dai due paesi. Le disposizioni vietano anche ogni contatto non autorizzato con ambasciate, organizzazioni e istituzioni straniere, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, senza autorizzazione del Ministero degli Esteri. Non solo, il provvedimento prende di mira anche film, documentari, produzioni teatrali, musica e libri ritenuti promotori di una cultura anti-islamica o che ritraggono l'Iran in modo negativo.
11: Papa Leone XIV ha fatto un appello durante l'Angelus oggi perché cessino le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Intanto oggi il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, è stato a Teibe, il villaggio cristiano della Cisgiordania, che dopo gli assalti dei coloni è stato chiuso dall'esercito israeliano ai non residenti. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare molto delle violenze dei coloni nella West Bank. Il villaggio palestinese di Kusra è sotto assedio da più di una settimana, gli abitanti non hanno accesso all'acqua e alla rete elettrica.
12: È salito a 53 il numero delle persone morte per il violento terremoto che ieri mattina ha colpito l'Indonesia. Gli evacuati sono più di 5.000, secondo la Farnesina sono circa 700 gli italiani presenti sull'isola di Flores, l'epicentro del sisma, ma non dovrebbero esserci vittime tra i connazionali.
11: Il furto delle opere di Antonello da Messina sta diventando anche un caso politico, con un'interrogazione parlamentare del PD al ministro Giuli, ministro della Cultura, sulle misure di sicurezza del museo della città siciliana. Non può limitarsi a richiamare l'autonomia regionale, dice il segretario Dem della Sicilia, Barbagallo. L'autonomia della gestione dei musei non può diventare un alibi per lo Stato, né significare che ciascun museo si organizza autonomamente sulla sicurezza senza un quadro nazionale di criteri e livelli minimi di protezione. protezione, così dice il PD siciliano. Le indagini intanto si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte. Sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta, ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e di allarme erano regolarmente in funzione. I ladri hanno rubato un'opera preziosissima, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione.
12: È stato bloccato al porto di Bari il compagno della donna uccisa da Mendolara nel Cosentino. L'uomo, 42 anni, cittadino libanese, verrà interrogato nel pomeriggio. È lui il principale sospettato. La donna, 46enne, è stata lasciata, non si sa se da lui, da Sesto o da altri, davanti all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce. Era ancora viva ma è morta subito dopo per le lesioni in tutto il corpo.
11: Cambio in vista nelle prossime ore nel meteo. Sono in arrivo piogge e temporali soprattutto al nord e al centro, instabilità anche al sud, in calo le temperature che torneranno su valori della media stagionale. Ci risentiamo con le notizie alle 17.30, più tardi.
1: Popolare Network.

0: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sento ciauro mi riri che chiedo che penso io.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Yeah.

E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

Popolare Network.

0: Le 17.30, Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. Al grido di chiediamo asilo, innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, decine di migranti hanno fatto un sit-in di protesta sulla spiaggia di Ceuta, dove da ormai 2 settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa di fine luglio. Alla protesta pacifica ripresa sui social hanno partecipato migranti in maggioranza subsahariani e magrebini che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo.
1: Il furto delle opere di Antonello da Messina è uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato un'opera preziosissima, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti i custodi del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta e ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e allarme erano regolarmente in funzione.
0: È salito a 53 il numero delle persone morte per il violento terremoto che ieri mattina ha colpito l'Indonesia. Gli evacuati sono più di 5.000. Secondo la Farnesina sono circa 700 gli italiani che sono ancora sull'isola di Flores, l'epicentro del sisma, ma non dovrebbero esserci vittime tra i connazionali.
1: Il Parlamento iraniano ha approvato una serie di disposizioni che rafforzano il controllo sui media. La nuova legge vieta interviste o altri contatti con organi di stampa stranieri considerati ostili, tra cui i media americani e israeliani, organizzazioni finanziate dai due paesi. Le disposizioni vietano anche ogni contatto non autorizzato con ambasciate, organizzazioni e istituzioni straniere, sia all'interno che all'esterno dell'Iran, senza un'autorizzazione del Ministero degli Esteri. E non solo, il provvedimento prende di mira anche film, documentari, produzioni teatrali, musica e libri ritenuti promotori di una cultura anti-islamica o che ritraggono l'Iran in modo negativo.
0: In Russia magazzini e centri logistici di Wildberries sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne l'attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra. Si è concentrato nella provincia della capitale di Mosca e ha colpito la principale società di vendita online russa, una sorta di Amazon. Sono 7 invece le vittime in Ucraina coinvolte in un attacco che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova anche il più grande impianto metallurgico ucraino che è stato colpito e parzialmente bloccato. Colpita anche Kiev, dove è andato a fuoco un mercato di libri all'aperto.
1: È stato bloccato al porto di Bari il compagno della donna uccisa da Mendolara nel Cosentino. L'uomo, 42 anni, cittadino albanese, verrà interrogato nel pomeriggio. È lui il principale sospettato. La donna, 46enne, è stata lasciata, non si sa se da lui stesso o da altri, davanti all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce. Era ancora viva, ma è morta subito dopo per le lesioni in tutto il corpo.
0: Il meteo è previsto un cambio, nella giornata di domani sono in arrivo piogge e temporali, soprattutto al nord e al centro, instabilità anche al sud, in calo le temperature che torneranno su valori della media stagionale. È tutto per ora, il giornale radio alle 19.30, buona serata.
2: Popolare Network.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di code a traforo del Frejus, si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse-Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: Care sorelle, cari fratelli, care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti e benvenute al culto evangelico valdese. Ci raccogliamo alla presenza del Signore. Il Signore ci ama e si rallegra di vederci raccolti per lodare il suo nome. Il Figlio di Dio è vivente e ci assicura la sua presenza in mezzo a noi. Egli viene per salvarci. Lo Spirito Santo ce ne dà la certezza perché il nostro cuore si rallegri e il nostro volto si illumini. Amen.
2: Leggo il Salmo 145. Io ti esalterò, mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. Il Signore è grande e degno di lode eccelsa, e la sua grandezza non la si può misurare. Un'età dirà all'altra le lodi delle tue opere e farà conoscere i tuoi prodigi. Mediterò sul glorioso splendore della sua maestà e delle tue opere meravigliose. Gli uomini parleranno della potenza dei tuoi atti tremendi e io racconterò la tua grandezza. Essi proclameranno il ricordo della tua gran bontà e canteranno con gioia la tua giustizia. Il Signore è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran bontà. Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per le sue opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, o Signore, e i tuoi fedeli ti benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua potenza, per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno e il tuo dominio dura per ogni età. Il Signore sostiene quelli che cadono e rialzano tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te e tu dai loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie e benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano e a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie il desiderio di quelli che lo temono o del loro grido e li salva. Il Signore protegge tutti quelli che lo amano, ma distruggerà tutti gli empi. La mia bocca proclamerà la lode del Signore e ogni carne benedirà il suo nome santo per sempre. Ci raccogliamo in preghiera. Signore, tu ci accogli e questa è la meraviglia. Signore, noi siamo qui riuniti per celebrare il tuo nome e per allegrarci nelle tue promesse. Così tu ci accogli infinitamente misericordioso e generoso, donne e uomini ovunque nel mondo, e tutti siamo davanti a te, nei luoghi di culto e nelle case, negli ospedali e nelle carceri. Tutti possiamo levare lo sguardo verso di te e chiamarti Padre. Da questi cuori sale a te l'invio di lode e di gratitudine. Accoglici e rendici forte, appassionati in questo culto e nei giorni che verranno. Amen.

0: Ci prepariamo all'ascolto della parola in un momento di preghiera. Signore, eccoci in silenzio davanti a te, per trovare nell'ascolto e nella meditazione della tua parola una luce per il nostro cammino. Le nostre vite sono schiave, nostro malgrado, dei mille impegni di lavoro, di famiglia, schiave delle convenzioni sociali e delle nostre ambizioni. Fa che possiamo ascoltarti e ascoltare attentamente il tuo messaggio, ascoltare la tua parola e che essa sia cibo e acqua, sia aria e terra, sia gioia e consolazione. Fa, o Signore, che questo messaggio provochi in noi un cambiamento reale e fruttuoso, e possa la tua parola infondersi in noi. Amen. Leggo ora nel secondo libro di Samuele, al capitolo 12, i versetti da 1 a 10 e da 13 a 14. Il Signore mandò Natan da Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata, gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui e bevendo la sua coppa, dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Amon. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita». Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore». Natan rispose: «Il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, siccome facendo così hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire». Natan tornò a casa sua. Leggo dall'Evangelo di Luca al capitolo 18 i versetti da 9 a 14. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Amen.
1: Care sorelle e cari fratelli nel Signore, la parabola del fariseo e del pubblicano è una di quelle che più conosciamo. E come spesso capita con le parabole famose, ci sembra subito di comprenderle nel loro significato più profondo. Ma si tratta spesso di una semplificazione che dobbiamo evitare. Le parabole, infatti, ci stimolano e ci spingono ad arrivare ad una interpretazione che spesso ci conduce verso nuove prospettive su un terreno inaspettato. Quindi gran parte del significato di una parabola dipende da noi, ascoltatori, ascoltatrici, e dal lavoro di lettura e di ascolto, comprensione e interpretazione che questi saprà fare per leggervi qualcosa di nuovo. E dunque, di cosa parla la parabola del fariseo e del pubblicano? Sembrerebbe ad una prima lettura che qui Gesù ci stia portando a riflettere sul tema della preghiera, come si deve pregare, come il fariseo o come il pubblicano. E questa comprensione sarebbe per di più sostenuta dal fatto che l'Evangelista Luca la collega ad un'altra parabola che sembra affrontare lo stesso argomento e che viene subito prima, la parabola della vedova e del giudice. Peraltro la parabola è introdotta da un commento che ne spiega subito l'intenzione. Ma qui appunto bisogna fare attenzione all'abilità letteraria di Luca. La vedova e il giudice racconta di un caso di giustizia ordinaria, ma in fondo parla della preghiera e della sua efficacia. Il fariseo e il pubblicano racconta di un episodio di preghiera, ma in verità parla della giustizia di Dio. O forse Luca è così abile da intrecciare i due temi in entrambi le parabole e a presentarli in maniera diversa. In ogni caso è evidente che la nostra parabola si riferisce alla giustizia di Dio, al fatto che Dio sostiene, giustifica, discolpa e conferma. Essa potrebbe essere bene parafrasata con le parole del libro dei Proverbi al capitolo 3, che sono poi riprese anche dalla prima lettera di Pietro: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. L'Evangelista Luca però usa una tecnica narrativa molto particolare. Compie un capovolgimento inaspettato delle prospettive. Non sono quelli che si ritengono santi che sono giustificati, ma quelli che confessano di essere peccatori. E questo serve come una parola di avvertimento. Rispetto a questo capovolgimento, a questo rovesciamento escatologico, infatti Luca mette in guardia i suoi ascoltatori e le sue ascoltatrici: state attenti che alla fine voi stessi non siate vittime di questo rovesciamento. La parabola del fariseo e del pubblicano ci porta infatti ad identificarci con uno o con l'altro dei due personaggi, ma questo non garantisce l'esito finale. Non è identificandosi con il pubblicano, né viceversa con il fariseo, che si è giustificati da Dio. Cerchiamo di capire proprio questa cosa. Dal punto di vista teologico, la parabola presenta, potremmo dire, la dottrina centrale della giustificazione divina dei peccatori e delle peccatrici e del fallimento finale della pretesa di giustificarsi da sé, non solo nel presente di questa storia, ma anche e soprattutto nella prospettiva escatologica degli ultimi tempi. Senza dubbio, la parabola costituiva uno shock per i primi ascoltatori. Se c'era qualcuno che non doveva tornare a casa giustificato, questi era proprio il pubblicano, esattore delle tasse per conto del nemico occupante, traditore, impuro, riprovevole. Se la sua preghiera si muove nello spirito del Salmo 51, un salmo di pentimento, ecco, la sua vita allora è davvero disdicevole. Il fariseo, invece, va, potremmo dire, al di là delle richieste della legge. Ci colpisce però per la sua arroganza. Ti ringrazio perché io non sono come, che è in fondo la tipica preghiera rabbinica, ma nessuno può dubitare della sua disciplinata conformità al codice morale ed etico della sua fede. Potremmo dire che si tratta di un vero credente che va al Tempio per incontrare Dio, che è leale, che paga le tasse, che contribuisce per la vita della Chiesa, permettendo al pastore di poter predicare su questa parabola. Dove sta dunque la sorpresa del rovesciamento? Se il fariseo viene presentato come un furfante e l'esattore delle tasse come un eroe, allora ciascuno riceve quello che merita. Non c'è più alcuna sorpresa della grazia e la parabola viene svuotata di senso. Quante volte ci siamo identificati noi col pubblicano? Il rischio, care sorelle e cari fratelli, è di tornarsene a casa dicendo: ti ringrazio Dio che non sono come il fariseo, facendo sì che il rovesciamento della situazione venga nuovamente rovesciato. Quello che ciascuno dei due personaggi della parabola riceve avviene nonostante il fatto che, e non a motivo del fatto che. Cioè il rapporto con Dio non è una questione di calcolo. Questo è ciò che forse il fariseo non capisce e che invece il pubblicano capisce. Non dipende da me se sono giustificato, ma è la promessa di Dio in Gesù Cristo. E questa è in fondo la sorpresa della grazia divina. Si tratta infatti di capire e di conseguenza annunciare che la grazia è totalmente immeritata, come lo è la misericordia di Dio. Abbassarsi e umiliarsi significa allora riconoscere che viviamo esclusivamente dell'amore di Dio. Innalzarsi, invece, produce un allontanamento dalla giustizia di Dio. Quale atteggiamento, dunque, dobbiamo avere e possiamo avere noi oggi? Se ci identifichiamo con l'uno o con l'altro personaggio della parabola, abbiamo visto che corriamo il rischio di finire intrappolati nel meccanismo del rovesciamento, oltre che di svuotare il senso di questa parabola. Il problema del fariseo è che la sua devozione lo porta a giudicare non solo la propria prassi religiosa, ritenendola giusta, ma anche quella degli altri, ritenendola però sbagliata. E nello stesso tempo, per la sua poca umiltà, non lascia la libertà a Dio di compiacersi di un peccatore. Ecco, nel mondo in cui viviamo è una cosa quasi naturale riconoscere i buoni e i cattivi di turno e identificarsi con essi. Spesso si tratta di intere categorie, i politici, gli extracomunitari, gli zingari. Riconoscendo quelli che secondo noi sono i cattivi, ci mettiamo automaticamente dalla parte dei buoni. Ma chi dice che siamo buoni per davvero? O anche noi contribuiamo quotidianamente a creare quel mondo dove esiste ancora la corruzione, la miseria, l'emigrazione forzata e altro ancora. La parabola ci mostra un punto di vista diverso, non quello della nostra giustizia, che spesso è sommaria, ma quello della giustizia di Dio, che resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Se c'è dunque un insegnamento che viene dalla parabola di oggi, è proprio quello di riconoscere ciò che siamo, peccatori e peccatrici, giustificati dalla grazia di Dio, ancor prima e al posto di riconoscere ciò che non siamo. Amen.

Ci raccogliamo nella preghiera con un testo tratto da questo libro di preghiere. Signore, fa che tutte le mani si uniscano per rendere più umana la terra, dove nell'essere che hai modellato hai soffiato la vita. Fa che noi stringiamo la tua mano nera, Signore, affinché la terra porti i frutti della speranza. La tua mano gialla, Signore, affinché il mondo resti giovane e ciascuno si guadagni il pane con dignità. La tua mano bianca, Signore, perché i germogli che portano gioia e giustizia si schiudano su ogni ramo. La tua mano rossa, Signore, dove le strade si incontrano in modo che le persone dell'Africa, dell'Asia, dall'Europa, dalle Americhe, di ogni tempo, sotto ogni cielo, coltivino insieme in tutti i continenti percorsi di crescita, campi di preghiera e di dedizione. Tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo che ci ha insegnato a pregarti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

ricevete la benedizione del Signore. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Marcello Salvaggio.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network. L'Ucraina ha lanciato l'attacco più pesante contro il territorio russo da inizio guerra. I droni hanno colpito e paralizzato l'attività di Wildberries, la Amazon russa. Settimo giorno di assedio per Kusra in Cisgiordania. I coloni blindano il villaggio e l'esercito occupa una casa. Nel giornale radio una testimonianza dalla West Bank. A Ceuta decine di migranti bloccati nel limbo di confine hanno manifestato oggi in spiaggia: dateci asilo, siamo persone. Rubate due opere di Antonello da Messina, una tra le più importanti del maestro rinascimentale, colpo clamoroso al museo della città siciliana, polemiche sulla sicurezza. Dopo Salvini, La Russa, la destra continua a sparare su Report, deve cambiare, attacca il presidente del Senato, Ranucci. Peggio di lui è difficile. Dalle vasche alle piste, gli europei di nuoto e di atletica stanno per chiudersi con un grande risultato delle nazionali italiane, guardando già alle Olimpiadi di Los Angeles. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. In Russia magazzini e centri logistici di Wildberries sono stati distrutti o danneggiati al punto da bloccarne le attività. L'attacco ucraino delle scorse ore è stato molto potente, probabilmente il più massiccio dall'inizio della guerra, e si è concentrato nella provincia della capitale, di Mosca. Sei persone sono rimaste uccise. Si tratta di un attacco con centinaia di droni, come ormai avviene in prevalenza in questa fase della guerra. Wildberries è la principale società di vendita online russa. Sono sette invece le vittime in Ucraina coinvolte in un attacco russo che ha colpito la città di Kryvyi Rih, dove si trova il più grande impianto metallurgico ucraino, che è stato colpito e parzialmente bloccato, colpita anche Kiev, dove è andato a fuoco un grande mercato di libri all'aperto. Questa mattina un drone di incerta provenienza è stato abbattuto in Romania dai caccia della NATO. I detriti sono caduti in aperta campagna. È la quarta volta che lo spazio aereo romeno viene violato da droni nell'ambito degli attacchi russo-ucraini. Ma torniamo all'attacco su Wildberries. Dicevamo, l'Amazon russa, la sua importanza e il suo significato. Sentiamo Sabato Angeri.
1: È stato Mikhailo Fyodorov, l'ex ministro della difesa ucraino, sillurato di recente da Zelensky, a teorizzare la necessità di una guerra asimmetrica per il suo paese. Zelensky, da ottimo comunicatore qual è, ha sintetizzato il concetto con un'espressione: portare la guerra a casa dei russi. Ed è proprio ciò che sta accadendo con gli attacchi sui magazzini di Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Ieri notte, l'ultimo attacco, tra i più imponenti dall'inizio della guerra, 600 droni su Mosca e la sua regione, almeno 6 morti, e il magazzino di Colle poco fuori dalla capitale in fiamme. Ma il fatto è che quella di Kiev è una strategia, non un occasionale colpo a segno. Se gli attacchi alle infrastrutture energetiche, alle raffinerie, ai porti e alle navi sono avvertiti dalla popolazione più di rimando che direttamente per le conseguenze

0: dell'immenso territorio della Federazione Russa.
1: Papa Leone XIV ha fatto un appello oggi durante l'Angelus perché cessino le ripetute violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Il pontefice ha chiesto alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Negli ultimi giorni si è tornati a parlare molto delle violenze dei coloni nella West Bank. Il villaggio palestinese di Kusra ne è diventato un caso emblematico. È sotto assedio ormai da più di una settimana e l'esercito, che sarebbe dovuto intervenire per rimuovere i blocchi dei coloni, ha anzi occupato un'abitazione. A Kusra era presente anche un gruppo di attivisti italiani, sono stati allontanati dall'esercito israeliano, non sono più potuti tornare al villaggio di Kusra. Abbiamo raggiunto questo pomeriggio Magda, una delle italiane costrette a lasciare il villaggio.
2: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì, e mi hanno detto che oggi è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità stamattina.
3: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
2: Certo che sì. E da un video, mi pare, di ieri si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa con le gambe all'interno della villa.
3: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
2: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto ma non ci sono i coloni, e noi abbiamo risposto guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto i video, e la loro risposta è stata no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
3: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
2: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
1: Al grido di chiediamo asilo, innalzando cartoni con su scritto anche noi siamo esseri umani, decine di migranti hanno fatto oggi un sit-in di protesta sulla spiaggia Ceuta, dove da ormai due settimane vivono centinaia di persone entrate illegalmente nell'exclave spagnola in Marocco durante gli arrivi in massa di fine luglio. Alla protesta pacifica ripresa sui social hanno partecipato migranti, maggioranza subsahariani, magrebini, che aspettano di poter regolarizzare la propria posizione con l'avvio delle procedure di asilo. La situazione resta molto critica, con l'accesso limitato a cibo, riparo, servizi igienici, molti dormono sotto tende e coperte. Sono fra gli 8.000 e 12.000 i migranti che il governo locale stima siano rimasti sul posto dopo gli arrivi di massa del mese scorso. Madrid parla invece al massimo di 5.000 persone. Veniamo in Italia con il furto delle opere di Antonello da Messina, uno dei colpi più clamorosi avvenuti in Italia. I ladri hanno rubato opere inestimabili, il Polittico di San Gregorio, di cui sono state sottratte la tavola centrale e le due laterali superiori. Si tratta di un'opera del 400 del maestro siciliano, una delle più importanti della sua produzione, poi una tavoletta bifronte, una piccola opera devozionale. Antonello da Messina è uno dei più grandi maestri del Rinascimento, le sue opere sono storia dell'arte. La notizia è finita infatti sui siti di mezzo mondo anche per le modalità clamorose del furto. Le indagini si stanno muovendo sul mercato nero delle opere d'arte, sono già stati sentiti dagli inquirenti custodi e i dipendenti del Museo di Messina. La direttrice Marisa Mercurio si è detta sconvolta, ha confermato che i sistemi di videosorveglianza e di allarme erano regolarmente in funzione. Ci sono però polemiche sulla sicurezza, è stata anche presentata un'interrogazione parlamentare dal PD al ministro della Cultura Giuli. Noi ne abbiamo parlato di tutto questo con Angela Madesani, storica dell'arte e curatrice, docente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara.
4: È una notizia molto grave, cioè nel senso che noi stiamo parlando di uno dei più importanti artisti italiani intanto della storia dell'arte, ma in particolare di una parte della storia dell'arte, che è la parte del Sud Italia. Stiamo parlando forse di uno dei più importanti musei della Sicilia, e stiamo parlando di un Polittico quindi un'opera composta da più tavole, in questo caso sono delle tempere, no? La tempera, sì, grassa, questo politico di San Gregorio,

0: che lui ha eseguito alla fine, diciamo nella parte finale della sua vita, nel 1473.
1: Com'è possibile che avvenga una cosa di questo genere? Cioè, cos'è che è mancato? Pure sono cose che in qualche modo vanno messe nel conto per diciamo anche il numero enorme di musei che c'è.
0: Beh, allora sicuramente la sicurezza matematica è cosa rara, nel senso che certo noi abbiamo tanti musei, però questo non giustifica, cioè un museo che ha le opere di uno dei più importanti artisti della storia dell'arte, cioè pare strano che uno riesca ad arrivare, a staccare, a fuggire. Cioè, io non, chiaramente non voglio neanche mettermi nei panni della direttrice e del personale di quel museo. Chi può averlo organizzato? Cioè, perché questo è un furto. E chi può averlo organizzato? E ci sono delle connivenze? Punto di domanda. Cioè, in quel museo le opere più importanti sono Antonello da Messina, Caravaggio, cioè
1: sì, certo.
0: Quelle opere. Quindi, poi c'è tutta la storia della città,
1: no, certo,
0: storia
1: anche se c'è una cosa da proteggere, però, era quella lì, insomma. No?
0: Caspita, sono quelle cose che ti fanno rimanere a bocca aperta.
1: È stato bloccato al porto di Bari il compagno della donna uccisa da Mendolara nel Cosentino, probabilmente stava cercando di imbarcarsi. L'uomo, 42 anni, cittadino albanese, è il principale sospettato ed è stato dopo l'interrogatorio sottoposto a fermo. La donna, 46 anni, è stata lasciata, non si sa se da lui stesso o da altri, davanti all'ingresso dell'ospedale di Trebisacce, era ancora viva ma è morta subito dopo per le lesioni che aveva in tutto il corpo. Ignazio La Russa contro Report, non va eliminato, ha detto il presidente del Senato, bontà sua, ma va cambiato. Se non è possibile, ha detto La Russa, che faccia così poche inchieste sulla sinistra. Per quanto riguarda Sigfrido Ranucci, La Russa fa dell'ironia: se dovessero cambiare conduttore non vorrei che ce ne mandino uno peggio di Ranucci, ma la vedo difficile. Prima di La Russa era stato Salvini l'altro ieri a chiedere esplicitamente la rimozione di Ranucci, un attacco che va avanti in parallelo all'inchiesta della magistratura. Ma se sui fatti ci sono molte cose da chiarire anche nel rapporto tra Ranucci e La Vitola, l'operazione di attacco da parte della destra a Report è evidente. Sandro Ruotolo è responsabile informazione del PD, eurodeputato, lo ha denunciato alla Commissione europea.
2: Guardate, da un anno e qualche giorno, dall'8 agosto, è in vigore un regolamento europeo per la libertà dei media, e tra questi vari punti ce n'è uno semplice, che non ci può essere interferenza nel servizio pubblico radiotelevisivo dei 27 stati membri da parte della politica, da parte della maggioranza. Ci deve essere l'autonomia. Allora, nel momento in cui il vicepresidente del Consiglio dice ad alta voce, secondo me non deve essere sospeso Sigfrido Ranucci, qui io non entro nel merito se è giusto, il vicepresidente del Consiglio non lo può dire se ci sono violazioni, ma lo decide la magistratura. Io qui oggi, chiaro, come esponente politico dico: fino a prova contraria, Ranucci in questo momento è vittima di un attentato. Di un attentato, e non sapeva nulla del movente dell'attentato. B, c'è la destra che non vede l'ora di farsi l'autostrada fino alle elezioni, di non avere l'informazione cane da guardia del potere. Quindi mi auguro che vada avanti il Report e che non ci sia Palazzo Chigi, che non ci sia nessuno di Palazzo Chigi. Dopodiché aspettiamo.
1: Questa sera si tengono le ultime gare degli europei di nuoto a Parigi e di atletica a Birmingham. Entrambe le manifestazioni raccontano il successo dello sport italiano. Nel nuoto gli atleti, le atlete azzurre, hanno brillato, anche i giovanissimi, e hanno portato a casa un record mondiale. Risultati che fanno ben sperare per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. Sentiamo Francesco Caligaris, giornalista sportivo, esperto di nuoto.
3: Il medagliere vede l'Italia sempre nelle prime posizioni. Possiamo indicare due grandi volti della manifestazione: Sara Curtis fra le donne, sicuramente l'atleta dei campionati per quanto riguarda l'Italia, che ha vinto l'oro nei 50 metri dorso, ha vinto due medaglie di bronzo nei 50 e nei 100 stile libero, ma soprattutto in due giorni ha migliorato per ben due volte il record mondiale dei 50 dorso. Per quanto riguarda gli uomini invece, l'uomo dei campionati per l'Italia è Niccolò Martinenghi, che ha vinto due medaglie d'oro nei 50 e nei 100 rana e è tornato a Parigi due anni dopo il suo oro olimpico nei 100 rana, e quindi si può definire un po', diciamo, imbattibile, no, a Parigi. Il direttore tecnico della nazionale Cesare Butini aveva presentato questi europei dicendo che erano molto importanti già per lavorare su Los Angeles. Ci presentiamo sicuramente con delle belle possibilità.
1: E anche a Birmingham con l'Atletica, lo dicevamo, l'Italia sta raccogliendo grosse soddisfazioni. Gianmarco Tamberi ha vinto il suo quarto titolo europeo nel salto in alto, Nadia Batocletti ha conquistato l'oro sia nei 5.000 che nei 10.000 metri e molti altri ancora. Marco Pastonesi, giornalista ed editorialista della Gazzetta dello Sport.
4: L'Italia in questi europei di atletica leggera sta facendo la parte della protagonista. Chi ha visto in televisione le gare, ma soprattutto chi ha visto anche le interviste, si è reso conto della ricchezza umana di questi atleti. Cioè nelle interviste riescono a regalare racconti di una umanità profonda. Cose che nel calcio, per esempio, non esiste più. L'atletica italiana in questo momento gode di la presenza di atleti, uomini, donne, che vengono dall'estero o che hanno genitori che vengono dall'estero, fisicamente dotati, anche culturalmente portati verso lo sport, e insomma materia umana importante, nuova, fresca e alla lunga vincente.
1: Valeria Schroeter, Alessandro Principe per questa edizione del Giornale Radio. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto, a tutti una buona serata.
5: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
15: Sono Owen.
13: Ali.
14: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Quest'estate
18: è un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, a causa di code a traforo del Frejus, si viaggia incolonnati tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Che ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: cosa? Cosa?
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, hey, that's it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.